cielo, verde il cielo, alle stelle che ardono. Una sottile luna d'argento nel cielo nero blu. Sir! Sai, mi senti? Voglio andare a sud, ho bisogno di calore.

0: C'era caldo, ci fermammo nell'incredibile dolcezza.
1: Ah, quando il sole va giù e io siedo, che sono bel